0: is the best radio station, 88.9 FM. Una con un minuto.
1: Y la temperatura, 20 grados.